lì giù, de paola e namo. Ma si calvo, passa lì mamma, passa lì mamma, giallo paola e namo. Sa caola mamma, sa lì mamma, na sopina ora lì.